0: Dall'ometro, ho scelto un dall'ometro, prende prima gli sitagli.
1: Yes, prima gli sitagli.
0: Mono la cano di pomo.